Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

gioca a fare il re ma più il reietto. A chi dopo bevuto fa il rigetto. Sei un gregge caro lollo, bello arzillo, eppure manco te ne accorgi. E sembri scarafaggio che passeggia dentro un parco, precario con orario alternativo. Lo capisci o sei tardivo più divo? Qui lo nego con deniego e qui lo scrivo. Ed ivi rappresento il

0: that's kind of novel. What are you going to do with that?
1: Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere oltre a quello del piacere, un po' di sale e

0: Ed erano le 17.01 quando prendevamo la linea dal nuovo spazio giovanile che in via Lessona prende vita. Il suo nome è B, e questa è la Pantera Rossa, la Rossa. Io sono Alberto Nigro, con voi per qualche minuto per una piccola incursione delle nostre. Grazie a Fondazione Aquilone oggi che ci ha invitato nel progetto educativo di prossimità che sostiene i giovani qui nel quartiere di Quarto Giaro a Milano. Mi piace dire un nuovo punto di luce, super colorato, di fianco a me il volto di Tupac prende forma nei graffiti realizzati con i ragazzi da professionisti del settore. Io vedo il buon prosa di We Run The Street qui vicino a me. Ma passo subito la parola a una delle colpevoli di questa azione buona, niente proprio di meno che si sta ira. Ciao Cristina, come stai? Coordinatrice
1: ciao,
0: dell'educativa ciao. Di prossimità del municipio 8.
1: Una bella colpa direi, proprio una bella colpa e anche una bella opportunità per i ragazzi di questo quartiere. Noi grazie all'investimento del municipio 8 insomma siamo riusciti a realizzare questo spazio che è già molto vivo, è già molto abitato dai ragazzi. Abbiamo aperto praticamente a settembre perché i mesi precedenti li abbiamo un po' passati a allestirlo questo spazio.
0: E oggi taglio del nastro,
1: bellissimo, siamo veramente felici.
0: Allora, cosa succede e cosa vuol dire avere uno spazio come questo in via Lessona a Milano?
1: Allora, cosa succede? Che qui questo quartiere...
0: Quando apre, come possono accedere i ragazzi? Quanto pagano i ragazzi, per esempio?
1: Tantissimo si paga... No, è gratuito, ovviamente.
0: Ecco, diciamolo.
1: Non si paga nulla. Siamo qui tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì. Il lunedì ci siamo concessi un orario diverso, dalle 16 alle 21. Facciamo una serata un po' più lunga, che è una cosa che funziona, e noi storicamente come centri di aggregazione giovanili di Fondazione Aquilone è una cosa che facciamo anche in altri centri. E gli altri giorni, da martedì a venerdì, dalle 15 alle 18.30, facciamo sport nel parco che aggrega tantissimi ragazzi e ragazze, abbiamo uno studio di registrazione gratuito per tutti.
0: Guarda come ne brillano gli occhi. Sì, perché voi siete a casa e non potete vedere, ma il centro di aggregazione sorge in via Lessona, adiacente al parchetto dove c'è campo da basket. In questo momento c'è una rete da pallavolo montata e ben popolato, possiamo dire.
1: Assolutamente, qui il lunedì, da quando abbiamo messo, oggi c'è la rete da pallavolo e anche le porte da calcio. Tutti i lunedì con l'educativa di strada facciamo l'attività sportiva nel campo ed è strapopolata di ragazzi.
0: Sì, lo sport è quello che li aggrega, che li unisce tutti, no? Dal primo all'ultimo, maschi e femmine, è bellissimo vederli insieme. Però mi piace l'idea di questo nome anche che avete scelto per questo spazio, B.
1: Allora, il nome è Piano B, scritto B è come essere. L'idea parte proprio dal fatto che possa essere uno spazio dove i ragazzi possano essere, cioè trovare un po' la sua strada, la loro strada, e diventare ciò che vogliono, no? Quindi offrire delle opportunità, delle esperienze, ha diversi significati, quindi piano dell'essere è uno dei significati, l'altro è piano B, no? Inteso un po' come alternativa, ma soprattutto ci piace pensarla come opportunità per i ragazzi. E poi il termine B, che richiama uno dei miei album preferiti.
0: Eccolo, abbiamo visto il poster all'ingresso che è già affisso con estremo orgoglio, quello di Common
1: assolutamente è un album fantastico che richiama un po' l'idea che anche nelle difficoltà ognuno possa trovare la sua strada e un po' il suo riscatto, no? Il suo percorso di vita.
0: Prima di farti ascoltare Common, chi dobbiamo ringraziare per tutto ciò, Cristina?
1: Assolutamente il Municipio 8 che finanzia questo progetto e ha creduto in questo progetto, Fondazione Aquilone, il mio ente che continua a investire nei giovani, e la casa di quartiere, insomma tutta la rete che c'è in quartiere, i ragazzi assolutamente. Eccoli. Che abitano questo quartiere, gli educatori
0: e che si prenderanno cura di questo posto, vero ragazzi?
1: Kevin, ma possiamo intervistare un ragazzo?
0: Certo, per favore.
1: Kevin, vuoi fare un'intervista? Stiamo facendo la diretta radio, vieni.
0: Mettiamo prima, possiamo mettere le corner però di B.
1: No, mettimi B, dai, mettimi B.
0: Devo mettere proprio B. Sai perché The Corner? Dopo ti metto
1: B. Va bene,
0: B.
1: Metti The Corner,
0: perché, perché The Corner è proprio quella canzone dedicata alla strada.
1: Ok, state qui perché dopo c'è l'intervista, eh.
0: The Corner, Common, dell'album B. Memories on.

0: B è l'album prodotto interamente da Kanye West, datato maggio 2005, ma adesso a soli 21 anni di distanza succede qualcosa di altrettanto importante, perché apre uno spazio qui a Quarto Giara in Via Lessona e io c'ho il buon Kevin qua con me. Ciao Kevin, come stai?
1: Bene, bene.
0: Allora Kevin, cosa si prova ad avere uno spazio come questo a disposizione? Spiegamelo un po', quanti anni hai innanzitutto?
1: Allora ho 13 anni, sono nato qua a Quarto Giara. E niente, allora, da quando sono nato uno spazio così non l'ho mai visto, neanche i miei cugini che venivano qua sopra al municipio 8, dove siamo noi.
0: Però così a vostra disposizione mai.
1: Mai, mai.
0: Ma cos'è che ti piace? Qual è la sensazione che ti piace di più?
1: Non l'ho mai provato questa sensazione, appena ho visto il posto, l'educatrice Cristina mi ha accolto, no? Ho visto e mi è piaciuto molto, e da lì ogni
0: cos'è che ti piace? Cos'è che ti piace? Prova a raccontarlo a qualcuno che non lo vede, che non è qui. Qual è quella cosa, quel dettaglio, quella cosa che ti ricorderai di questo giorno?
1: Allora, lo studio per fare le canzoni, lì è bello. E poi anche per la play, i ragazzi che vengono qua, simpatici, anche gli educatori sono molto simpatici.
0: Descrivendolo, entriamo dentro, abbiamo una saletta con divanetto, tavolino e caramelle sempre piena dal cestino.
1: Certo.
0: Altra saletta con biliardino e PlayStation per poter passare il tempo e perdere un po' di tempo. Poi se continui nel corridoio, prima di arrivare alla cucina, mega sala di registrazione con batteria, impianto e cabina di registrazione.
1: Sì.
0: Un sogno, se l'avessi avuto io a 13 anni uno spazio del genere probabilmente avrei cambiato vita. E senti Kevin, l'idea che sia in mano a voi come la vedi invece? Poco fa io ho fatto due passi e ci ho trovato due carte per terra, delle caramelle. Come la vedi? Sarà facile secondo te gestire i ragazzi qua?
1: Allora, questo non lo so di certo, però...
0: Cosa gli puoi dire? Questi ti stanno ascoltando tutti, cosa gli puoi dire? Come possiamo prenderci cura di questo spazio?
2: Ciao Kevin!
0: Grandi, vedi che ti aiutano, vai, vai!
1: Allora, aiutandoci, semplicemente, tipo, diciamo che ci sono un tot di ragazzi che fanno un po' di casino... Qualcuno può andare dagli educatori e aiutarli a raccogliere, poi far richiarire i ragazzi tra di
3: ma
1: loro.
3: Tu hai detto come ti hanno accolti?
0: Sì. Ha detto che vi hanno accolti benissimo. Volete aggiungere qualcosa?
4: Ciao, allora, ciao.
0: Grande, grazie. Allora ci ascoltiamo un'altra canzone che ci ha chiesto Cristina, che è B, che è l'intro di questo album. Ragazzi, buona vita, buon cammino. Prendetevi cura di questo spazio come se fosse casa vostra. Bravo Kevin, fate un applauso a Kevin, ragazzi, che non è facile.
4: Grazie.
0: Quest'album è stato un po' la storia per poter combattere contro alcune ingiustizie, tra cui il razzismo, tra cui i problemi della violenza nelle strade. Bellissimi sono i blues di Kanye West. Il buon Common ebbe anche il coraggio di contraddirlo e di rifiutare alcune proposte che alla fine lui riciclò in altri album. Tra poco con noi la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, per parlare ancora un po' di giovani.

0: and I just wanna be.
1: E dai, Just Wanna Be cantava Common nel 2005, e il Just Wanna Piano B a questo punto aggiungerei, perché siamo a Milano, siamo a Quarto Giaro, siamo in Via Lessona e finalmente i ragazzi hanno uno spazio tutto loro. Il merito non può che essere di coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, a partire da Fondazione Aquilone, ma soprattutto il supporto, l'appoggio politico che in certi casi è necessario. Quindi io do il benvenuto al presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, e bentornati ai nostri microfoni di Shell Radio.
2: Grazie mille, grazie a voi per esserci sempre. È una giornata molto, molto speciale, perché devo dire con Fondazione Aquilone si parla spesso di giovani, però si fa molto poco per i giovani, e noi con loro, devo dire, tra qui e il Gallaratese abbiamo tirato in mezzo, come si dice, un sacco di ragazzi che prima non avevano spazi. Anche lì abbiamo trovato delle sale in cui stare, e devo dire che la qualità poi del tempo che passano insieme è molto diversa.
1: Negli ultimi 25 anni Milano ha visto pochi progetti dedicati ai giovani come l'educativa di prossimità, che negli ultimi anni ha fatto forse la differenza. Da presidente di municipio si sono viste le differenze dell'avere un progetto coordinato sui municipi che pensa ai giovani, che prova a promuovere la socialità in modi che diano opportunità come questo luogo oggi?
2: Sì, assolutamente sì, servono, mi permetto di dire, ancora più fondi, più risorse, più luoghi, più spazi, perché appunto oggi i giovani sono diventati titoli di giornale, un po' buttati lì, e noi vogliamo essere la politica che costruisce un'alternativa per loro, un piano B appunto, in senso di opportunità, come diceva anche Cristina. L'abbiamo fortemente voluto, la centralità dei nostri quartieri più periferici sono sicuramente questo di Quarto Giaro, insieme al Gallaratese, e c'è proprio bisogno e fame di spazi da parte loro, quindi è il minimo che possiamo fare. Secondo me non è ancora sufficiente, ma la direzione è giusta.
1: Se questo non è ancora sufficiente, cos'è che sarebbe sufficiente, Giulia, se posso?
2: Io credo che in tutti i luoghi in cui i giovani stanno c'è bisogno di ascolto, di smettere noi adulti di parlare di loro, ma di chiedere a loro di prendere il microfono, come ha fatto Kevin prima, e di raccontarci quello di cui hanno bisogno. E devo dire che questo progetto nasce proprio insieme a Serenella Calderara, che è qui di fianco a me, che è la mia assessora alle politiche giovanili, e che è proprio dall'ascolto della città, tra l'altro lei abita in questo quartiere, c'è nata e cresciuta, si è accorta che c'era una necessità, ne ha parlato con il terzo settore, e da qui nasce un po' lo spazio.
1: Va bene, fai l'assist perfetto all'assessore alle politiche giovanili del Municipio 8, grazie a Giulia Pelucchi. Serenella, quali sono le cose che hai ascoltato, di cui i giovani hanno bisogno in questo quartiere a questo punto?
3: Ciao, grazie. Come ben diceva la mia presidente, io prima di essere assessora del Municipio 8 sono un'orgogliosissima cittadina da sempre di questo quartiere, e quindi da un lato forse mi è venuto anche un po' facile, perché mi sono ricordata un po' di come ero io alla loro età. È vero, Milano era diversa, Quarto Giaro era diversa, ma non per forza diverso vuol dire che era migliore, anzi c'erano anche allora tante domande, e probabilmente oggi tante di quelle domande hanno trovato una risposta, quindi è positivo l'aver potuto vedere un cambiamento che sicuramente in questo quartiere è stato netto, e chi dice che qui si stava meglio 20 anni fa, evidentemente 20 anni fa non passeggiava e non abitava a Quarto Giaro, quindi ascoltare vuol dire poi riuscire a dare risposte di questo tipo.
1: Se dovessimo trasportare questa spiegazione, che è super esaustiva assolutamente, ma a livello pratico, per qualche ragazzo anche che ci sta ascoltando, che vorrebbe capire meglio che modo è cambiato Quarto Giaro a livello di sostanza.
3: Allora, guarda, a livello pratico, a due passi da qui c'è Piazzetta Capuana. In Piazzetta Capuana non potevi passare, non potevi entrare. Adesso puoi andare a bere un caffè all'Arci, poi se sei una mamma con un bambino puoi andare al mattino a fare corsi di yoga, corsi sulla genitorialità, puoi fare un sacco di cose. Se sei un ragazzo puoi fare il dopo scuola, ci sono milioni di opportunità. Le realtà del territorio hanno voluto fortemente essere presenti in quella piazza, e l'hanno fatto concretamente prendendo degli spazi, occupandoli e mettendoci dentro tutto il positivo di cui c'era bisogno.
1: A questo punto, diciamo, se dovessi esprimere un desiderio in qualità di assessore delle politiche giovanili per Quarto Giaro, per i ragazzi, oltre, insomma, uno spazio libero, accessibile per i ragazzi dal lunedì al venerdì, perché questo te l'avete già messo in piedi, che è il piano B, cosa possiamo aggiungere?
3: Ma che da questo spazio veramente possa nascere qualcosa di positivo. Cioè, oggi siamo contenti, lo stiamo inaugurando, siamo tutti felici, noi e loro. Però che da qui veramente possa uscire tanta energia, tanta positività, che non vada dispersa nel tempo, ma che resti e che sia un segno, perché i bambini, i ragazzi che ci saranno tra 20 anni possano veramente passare di qui, fare ancora attività e dire: questa cosa ha lasciato proprio traccia. Il rischio a volte in quartieri come questi è che tante realtà territoriali passino, facciano attività, ma poi per tutta una serie di dinamiche, per come sono fatti i bandi, per come sono fatti i finanziamenti dei progetti, spariscano un po' e sembrino un po' quasi delle meteore. Ecco, noi speriamo che questa cosa possa restare e portare più frutti possibili per più tempo possibile.
1: Grazie mille Serenella Calderara, grazie a Giulia Pelucchi, e a questo punto buon viaggio per questa fine di mandato, che immagino sarà una bella lotta da qui alle elezioni, e in bocca al lupo, e che possiate continuare il vostro lavoro nel migliore dei modi, in qualunque forma. Viva il lupo, sentiamo fuori dal microfono. Grazie nuovamente, e con la Pantera Rossa quest'oggi abbiamo fatto una breve incursione ma intensa. Vi lasciamo con un brano di quegli anni lì, degli anni in cui... qui nacque forse quella disputa fra il buon Tupac e il buon Notorious, o meglio fra gli anni in cui la disputa ebbe una brutta fine, perché il buon Tupac finì la propria carriera poco prima, molto prima anzi di quanto avremmo voluto. Questo era colui che fu il presunto assassino di Tupac, ma che risultò innocente l'anno scorso grazie alla riapertura del caso, che a dimostrazione del fatto che fu lo stesso produttore di producer di Tupac ad organizzare la sua morte per vendere più dischi. Vogliamo restare con la musica, con le belle parole e con la possibilità che questo spazio, il Piano B, sia un luogo di rinascita e di creazione di un sacco di bella musica. Che possa ipnotizzare

0: Hypnotize Notorious B.I.G. quando alle 17.21 restituiamo la linea allo studio con la Pantera Rossa. È tutto, e 22 mi correggono, appena scoccate, e sei fiscale. Buon viaggio a questo nuovo spazio che in via Lessona dà la possibilità ai ragazzi di passare del buon tempo. Dietro di me li vedo già belli operativi e attivi. Alberto Nigro è tutto, ci ascoltiamo su sharradio.it.
1: Veniteci a trovare tutti quanti.

Music! That's right. Music!

fissati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi viverebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri. E se domani le puttane pagassero le tasse, prezzi fissi, buoni sconti, tre bocchini e paghi due, altro che bacheca, annunci su quotidiani, prevenzioni, buone azioni, i papponi diverrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe

Domani niente più libri, minchia, sai che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sai che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferma.

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. Non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

per fare la tesi. Sputtano i miei soldi a puttane cinesi. Mi scarico i dischi di Paolo Vallesi. Poi vado al concerto delle storie tese. Mi affitto decine di film giapponesi. Però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi. Io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi. Fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i segni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi. Che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

No.